andiamo in un altro paese, andiamo a San Nicandro Garganico, sempre serenata, però una serenata di un altro, diciamo, di un'altra, come posso dire, di un'altra casta sociale. Quindi non parliamo più di suonatori che sono contadini e pastori, ma suoniamo di, parliamo di artigiani, quindi barbieri, sarti, no? Quindi oltre alla chitarra battente avevano i mandolini, i violini, le fisarmoniche. Io ve la suono con la chitarra battente, però sentite che insomma le cose cambiano un po'.

questo momento non ha un ritmo vero e proprio. Noi abbiamo delle terzine, non ci puoi ballare sopra. Diventa nel momento in cui viene trasposta sul balletto questo.

0: Donc voilà, là, on entend, il explique en gros que les rythmes féminins étaient très précis et répétitifs dans un jeu sobre et finalement et sans beaucoup d'ornementation, alors qu'au contraire, les techniques émasquées et la technique de jeu utilisent beaucoup plus la virtuosité des variations de toucher et de gestes avec le tambourin. C'est comme si ça volait un peu.
1: Quindi questo è quello che riguarda il mondo femminile. Nel mondo maschile invece, come ti dicevo precedentemente, la tecnica è mutuata da quella araba. Quindi si ha un uso anzitutto del sonaglio come elemento a sé stante, non come elemento di suono di rimbalzo, diciamo così, del tamburo. Per cui a partire dalla terzina bassa, questa, senti che uno degli elementi della terzina, il dun, ci, è dato appunto dal sonaglio. Ok, quindi.

0: Merci à Soledad et Rita pour leur souffle, à Rosario pour ses sérénades, à Michele pour les rythmes, aux cantatrices ad Alessandria del Caretto et à Maxime pour ses archives.
1: C'était Voci nel Tempo avec Lucie et Ella.
0: Ok, on commence par moi.
2: Bah, c'est toi qui fais le début, quoi.
3: Prima c'è la melodia. Tararira tada, tariambara con la ciarmella. Tiram taritara, tirambarirada. Taradadamba, tiradadamba, tira. Così, no?
0: Okay.
3: Poi dopo c'è la chanson. E questo tutte le case, no? Tu vai in una famiglia, canti questo qua.
0: La fai
3: felice, la fai felice.
0: È tipo una benedizione per la casa.
3: Questa è proprio la novena che si fa in questo momento.